tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia

0: 1003.
1: 1003?
0: 1003. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e